d'intoxication, contagion, contagion. L'overdose d'intoxication, amis, il rate des contactions. Contagion, contagion, contagion.